0: Meer muziek. Meer plezier. Meer radio.
1: Meer radio.
0: Dit is Radio America.
2: C'è folla tutte le sere. Il cinema di Bagnoli.